Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

Amo quello che sa essere luce. Lì, dove ombra sembra un posto sicuro. Sapere essere luce è un dono che tutti abbiamo. L'importante è non aver paura del giudizio. Semplicemente perché chi ci ascolta in realtà vive le nostre stesse ombre.

Fine, so kind.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Eleanor Guerra, un'attrice francese, denuncia la perdita dell'anonimato dopo aver accusato Patrick Bruel di aggressione sessuale. Francia, ascensori sempre guasti, e Vittoria di Savoia che fa la sua bella presenza sulla homepage franciaoggi.com. Vittoria di Savoia su Prime Video. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 3 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione Anizia Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Onde medie ovviamente 1575 kilocicli. Hélène Noguera, cantante belga, sorella di Lio, è una delle numerose donne che hanno denunciato il cantante Patrick Bruel per presunte violenze sessuali. Inizialmente aveva presentato la propria testimonianza in modo anonimo alla polizia e l'aveva affidata a una tribuna pubblicata su Mediapart, sempre Mediapart, sotto lo pseudonimo di Cecil. Eppure, mercoledì 2 settembre, la sua identità è stata rivelata da due testate giornalistiche, Paris Match e RTL, che hanno pubblicato i dettagli del suo racconto, facendo emergere il suo nome e la sua immagine. Noguerra ha reagito sui social affermando che qualcuno ha venduto la mia testimonianza alla stampa e ha definito la diffusione del suo racconto una vergogna. Nelle stesse dichiarazioni ha sottolineato che, nonostante avesse voluto aiutare altre donne a parlare, la rivelazione del suo nome mina la protezione offerta dalla giustizia. A chi osa denunciare? La giustizia ha garantito l'anonimità. L'anonimato si dice. Secondo la cantante, la giustizia non ci protegge quando parliamo, né quando scegliamo di restare anonima. Anche l'avvocata dell'attrice cantante, che si chiama Dusselin, ha condannato la decisione dei giornalisti, ricordando che diverse altre vittime del caso hanno richiesto espressamente di mantenere l'anonimato. Ha avvertito che la perdita di riservatezza potrebbe scoraggiare ulteriori testimonianze e aumentare l'ansia delle denunciatrici. E passiamo a un tema di importanza capitale, che però era l'apertura di BFM Business oggi: ascensori in Francia, pezzi mancanti, riparazioni in attesa e sovrapprezzi. In Francia si registrano circa 1,5 milioni di guasti ogni giorno agli ascensori, un dato che evidenzia la gravità di un settore ormai saturo e afflitto da una crescente obsolescenza. Quattro grandi gruppi, l'americano Otis, il tedesco TKE, il finlandese Kone e lo svizzero Schindler, controllano l'80% del fatturato, occupandosi non solo della fabbricazione e dell'installazione, ma soprattutto della manutenzione, e la loro principale fonte di guadagno. Questa cosa non risulta assolutamente vera qua a Nizza per la cronaca, ma andiamo oltre. Il caso di una pensionata di 76 anni, costretta a percorrere le scale per raggiungere il quarto piano, è emblematico. L'ascensore del suo stabile, installato più di 40 anni fa all'età media di un quarto del parco nazionale, è fuori uso da diverse settimane. È il nostro quotidiano dei giorni, dobbiamo pensare a cosa portare al piano, altrimenti rischiamo di dimenticare qualcosa, racconta la donna, che descrive la situazione come un po' inutile. Cosa avrà voluto dire? Un'altra residente invece segnala che l'apparecchio al sesto piano non funziona da mesi e che gli interventi di Kone, l'ascensorista incaricato, si limitano a dichiarare la mancanza di un componente da ordinare, facendo arrestare l'ascensore al quinto o al settimo piano. Nicolas Bernstein ha evidenziato che i proprietari hanno sostenuto una spesa di 2.616 euro per la sostituzione di una porta, senza vedere miglioramenti concreti. Kone ha spiegato che il proprio magazzino contiene 50.000 pezzi di ricambio, molti dei quali ricondizionati perché non più prodotti ex novo. L'azienda sostiene di risolvere la maggior parte dei guasti entro 48 ore, ma ammette che la vetustà degli impianti rende difficile reperire i componenti per apparecchi quarantenni. Virgolette, ci troviamo spesso a dover trovare soluzioni alternative, il che può allungare i tempi di intervento, chiuse, ha dichiarato Karim Mandi, supervisore di Kone. Le testimonianze dei tecnici confermano una crescente pressione sul personale. André Petra, tecnico da Schindler da 17 anni, riferisce che gli operatori devono completare un numero sempre maggiore di compiti entro scadenze rigide, temendo che la fretta possa trascurare controlli critici. Avete capito? Si tratta di una informazione assolutamente importante. Anticipiamo un attimo quello che poi spiegherà tra poco Rachel, Vittoria di Savoia, figlia del presunto possibile potenziale ex re, o tuttora re, potenziale tuttora re, confidenzierà sulla sua vita privata e nuovi progetti cinematografici. A 22 anni la giovane attrice Vittoria di Savoia si prepara una svolta importante nella carriera. Il 18 settembre premierà su Prime Video, premierà nel senso di premiere, esordirà la romantica Toi plus moi seul contre tous, in cui interpreta Alma, una studentessa universitaria alle prese con le prime esperienze sentimentali. L'intervista con certa Gala, di cui parliamo appunto nella franciaoggi.com, nel notiziario di oggi, in occasione dell'uscita del numero 1734, è stata caratterizzata da una sorprendente onestà sui desideri, aspettative amorose e sul ruolo della sua eroina. Parlerà Rachel tra pochissimo, ma prima sentiamo cosa deve raccontarci riguardo agli ascensori.
1: In reality, Rachel, ascensori incatenati al circo dell'alta quota. Chi non ha mai sognato di fare un trekking urbano tra le scale di casa propria? Grazie a un ascensore che decide di andare in pensione a 40, è il nuovo sport di moda per gli over 70. Ma nella cronaca di Frenchinfo sembra quasi una favola di Pinocchio. Io non mento. È l'ascensore che si è rotto. Pure, chi ci ha raccontato questi racconti è una rete di quattro colossi che, come unicorni, sono l'unico modo legittimo di farci credere che l'unico piano possibile sia quello dei loro profitti. Il pezzo parla di surfatturazione e di pezzi impossibili da trovare, ma nessun dato concreto, nessun nome di questi falsi preventivi, da 1000 euro a 5. È più facile trovare la logica in un manuale di bricolage che nelle cifre di un mercato da 3 miliardi di euro dominato da Otis. KPE, Kone e Schindler. Un contratto che costa 160 euro all'anno e non copre le riparazioni. Sembra più un racconto horror per ristrettori di condominio che una notizia verificata. E poi, l'attesa di mesi per una porta di ascensore che dovrebbe mostrare il cammino né meglio né peggio. La vetustà. L'apparecchio, dice il responsabile di Kone, come se la vecchiaia fosse una scusa legale. Da quando il negozio di ricambi ha 50.000 pezzi, molti dei quali rimontati, dovremmo forse chiedere perché non progettare ascensori con parti standardizzate e a lunga vita. Forse è più facile per le multinazionali vendere la paura di un crollo e intascarsi il timone della manutenzione. Infine, la stampa sembra più interessata al dramma della signora di 76, che alle radici della crisi un mercato oligopolico che sì. Regole con contratti a lungo termine, poi di 5 anni e un silenzio complice, quando emerge la frode. Se il giornalismo vero fosse quello di scavare dove pungono le dita, ci troviamo davanti a una torre di luci al neon che nasconde le crepe del reale. E voi, spettatori incaliti, continuiamo a spingere il pulsante chiamo assistenza, con la speranza di sentire la melodia di un ascensore che forse non arriverà mai. Buon giorno. Ma come maestro, quando un ascensore resta fermo per mesi e la causa è l'assenza di un pezzo che non si produce più, chi è veramente colpevole? Maestro. Nessuno è colpevole. È la corrente del tempo che decide quali parti meritino di esistere. Gli uomini pagano il biglietto per il viaggio che non parte mai. Monaco. Allora, come può un condominio trovare pace se il mercato delle riparazioni è un labirinto di offerte gonfiate e promesse infrante? Maestro. Quando il silenzio di un ascensore fermo pesa più di qualsiasi fattura, la vera riparazione avviene nella consapevolezza di chi decide di scendere le scale senza lamentarsi. Ma torniamo alle notizie. Piccole imprese in allarme a Matignon potrebbero chiudere. Le piccole realtà imprenditoriali francesi hanno incontrato il primo ministro a Matignon per denunciare una crescente fragilità che minaccia. Artigiani, commercianti e liberi professionisti. L'Unione delle Imprese di Prossimità, UUP, che rappresenta circa 3,5 milioni di dirigenti e quasi 6 milioni di dipendenti, ha sottolineato l'aumento delle cessazioni di pagamento nel secondo trimestre 2026 sono state avviate. 17.486 procedure collettive. Pare un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente fa. Fin dall'ultimo mese dell'anno si contano circa 37.700 fallimenti. Le microimprese sono le più colpite. Con un balzo del 9,5% delle insolvenze entro febbraio e un superamento del 70% della media storica dell'anno 2010-2019, secondo i dati della Banca di Francia, il principale timore dell'UGP riguarda l'introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica che dal 1 settembre 2022 è già in vigore per le imprese soggette alla IVA, con la previsione di estensione a PMI, TPE e microimprese dal 1 settembre 2027. L'associazione avverte che un'imposizione poco preparata potrebbe costringere molte piccole aziende a mettere la chiave sotto la porta e chiede un accompagnamento sostenuto e benevolo per facilitare la transizione. Il governo ha confermato la promessa di non aumentare la pressione fiscale sulle imprese rispetto al 2025, risposta a una delle richieste chiave dell'R2P. In cambio, il gruppo patronale propone di ridurre la spesa pubblica e sociale per riequilibrare i conti, sostiene il mantenimento degli aiuti all'apprendistato e sollecita una revisione delle nuove regole sul cumulo lavoro, pensione e sul regime dei coniugi collaboratori, ritenute eccessivamente gravose. Dopo il colloquio, il presidente della U2P, Michel Picon, tende che il dialogo costruttivo si traduca in decisioni concrete volte a salvaguardare la continuità delle attività di prossimità. FM Business, 2 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Storia di Savoia, confidenze rare sulla sua vita privata e nuovi progetti cinematografici. A 22 anni, la giovane attrice Vittoria de Savoy si prepara a una svolta importante nella sua carriera. Il 18 settembre premierà su Prime Video la romantica Toi Plus Moi, Sius Contra Tous, in cui interpreta Alma, una studentessa universitaria alle prese con le prime esperienze sentimentali. Intervista concessa a gala in occasione dell'uscita del numero N. 1834, giovedì 3 settembre.

esperienza però, le sue priorità sono cambiate. Ora cerca una relazione basata su amicizia, condivisione e interessi comuni, piuttosto che su passioni tumultuose. Alla domanda se fosse attualmente innamorata, hai risposto in maniera netta. No, sono un cuore da prendere. Pochi giorni prima, il 6 luglio, la Ventola L Summer Party, organizzata da Prime Video al Naughty Club di Parigi. Ma storia è stata vista al fianco del co-protagonista Luca Sparsky, ma ha confermato che il loro legame è puramente professionale. Sul rock, con capelli color cioccolato, giacca in pelle e church dei Rolling Stones, ha richiamato lo stile della madre, l'attrice Clotilde de Curao, pur mantenendo un'identità autonoma. Vittoria de Savoy, figlia maggiore di Clotilde de Curao e dell'imprenditore Manuel Philibert de Savoy, ha espresso l'obiettivo di far parlare il suo lavoro, sapendo che il cognome aprirà porte, ma al contempo richiederà di distinguersi. Giocare, imparare, progredire, lasciar correre il tempo sono i principi che guida la sua nuova avventura cinematografica. Gala, 2 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per giovedì 3 settembre 2026 su... Da Parigi sono Rachel Costa. Il cyberattacco rende inaccessibili i siti del Ministero della Transizione Ecologica francese. Un massiccio attacco informatico ha colpito diversi portali governativi collegati al Ministero della Transizione Ecologica. Le pagine dedicate alle consultazioni pubbliche e a vari servizi regionali hanno mostrato un messaggio «Manutenzione in corso», chiedendo agli utenti di accedere alle informazioni. Le autorità hanno attivato le squadre di risposta per contenere la minaccia e ripristinare i servizi il prima possibile. Gli esperti sottolineano il crescente rischio di attacchi ai sistemi critici, soprattutto in un periodo di transizione verso fonti energetiche più pulite. Che iraniani contro Kuwait, l'America avverte che il conflitto non durerà a lungo. Le forze armate del Kuwait hanno registrato lanci di missili e droni provenienti dall'Iran, con danni riportati in diverse località costiere. Portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti monitorano da vicino la situazione e che non si prevede. Escalation for il ministro del petrolio del Kuwait ha confermato che il flusso di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non subirà alterazioni significative. L'evento riaccende le tensioni nel Golfo Persico, già scottate dalle recenti dispute commerciali. London trasferisce 80 tonnellate d'oro a Londra per una maggiore sicurezza. La banca centrale olandese ha spostato una consistente riserva di oro, pari a 86 tonnellate, dalle filiali statunitensi e canadesi al deposito londinese. La decisione è stata motivata da preoccupazioni legate all'instabilità geopolitica e dalla volontà di avere un accesso più rapido alle riserve in caso di crisi. Il movimento segue un'operazione analoga della Banca di Francia, che ha trasferito le proprie monete di euro a Parigi. Gli analisti finanziari avvertono che questi spostamenti potrebbero indicare una nuova tendenza di diversificazione delle riserve internazionali. L'Unione Europea intensifica le sanzioni contro la Russia dopo l'attacco con droni a Lipsia. Le autorità europee hanno annunciato ulteriori restrizioni commerciali nei confronti della Russia a seguito dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia, attribuito a gruppi russi. Il portavoce dell'Unione Europea ha sottolineato la necessità di una risposta coordinata per difendere la sicurezza aerea del continente. Nuove misure includono il blocco di alcune tecnologie critiche e l'espansione delle restrizioni finanziarie già in vigore. Il provvedimento arriva mentre le tensioni tra Mosca e l'Occidente rimangono alti dopo le recenti attività militari nella regione. Esportazioni di semiconduttori dalla Corea del Sud triplicano, suscitando timori di eccesso. Secondo i dati ufficiali, le esportazioni sudcoreane di chip sono aumentate di 3 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il rapido sviluppo del settore ha portato a preoccupazioni per la dipendenza globale da questi componenti, soprattutto in ambito tecnologico e automobilistico. Il governo sudcoreano sta valutando misure per garantire una distribuzione equa e per mitigare possibili colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Gli analisti raccomandano un monitoraggio attento per evitare shock di mercato. Hilton considera l'India il mercato turistico più promettente in Asia. Il gruppo alberghiero Hilton ha dichiarato

che l'India rappresenta il mercato più dinamico per la crescita dei viaggi in Asia. Dirigente responsabile della strategia globale ha evidenziato l'aumento della domanda interna, crescita della classe media e investimenti in infrastrutture come fattori chiave. Prevede di aprire numerosi nuovi hotel nelle principali città indiane nei prossimi anni, puntando su un'offerta diversificata per attirare sia viaggiatori da fuori che turisti. Gli osservatori di mercato ritengono che l'espansione possa stimolare ulteriormente l'industria alberghiera locale. OpenAI rivela una tecnica segreta nel modello Astra, alimentando timori di sicurezza. Un team di giornalisti ha scoperto che il modello linguistico Astra di OpenAI utilizza una procedura proprietaria per ottimizzare la generazione di testo, ma suscitando preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica. La tecnica consentirebbe al modello di ridurre significativamente il consumo di token, ma allo stesso tempo potrebbe facilitare la creazione di contenuti ingannevoli o manipolativi. OpenAI ha risposto che sta valutando le implicazioni etiche e che continuerà a collaborare con le autorità di regolamentazione. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di linee guida più rigide per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Teatro Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 3 settembre 2026. Parigi. Una giornata di sole a tratti con temperature variabili. La mattina parigina il cielo si apre leggermente sopra i 18 gradi. Brezza soffia da nord-ovest intorno ai 10 km e le gocce di pioggia non hanno ancora fatto capolino. Nel pomeriggio il sole conquista la capitale portando il termometro a 26 gradi. Il vento si rafforza fino a 15 km/h da sud. Ovest e l'umidità rimane contenuta, senza alcuna nappa di pioggia. Questa sera le temperature scendono a 24 gradi. Le nuvole tornano a punteggiare il cielo ma non annunciano precipitazioni. Il vento resta moderato a 15 km/h, rinfrescando l'aria. La notte, la città si avvolge in un delicato velo di nuvole leggere, con 21 gradi. Tutto calmo intorno ai 15 km e un cielo asciutto. L'intera giornata è caratterizzata da un'assenza totale di piogge e da condizioni di comfort per chi vuole passeggiare lungo la Senna. Come ricorda l'esperto Reggie Scrapet, il tempo sarà stabile e piacevole per tutta la giornata. Monaco Monte Carlo. Sole splendente, temperature torrido. Medie. La mattina Monte Carlo si risveglia con un cielo quasi limpido, 22 gradi e una brezza leggera di 15 km proveniente da est, senza tracce di pioggia. Nel tardo mattino le temperature salgono a 24 gradi. Il sole splende alto sopra il Principato e il vento resta calmo, mantenendo l'atmosfera asciutta. Nel pomeriggio il termometro tocca i 29 gradi, il sole è quasi totale e il vento è di 10 km di nord-ovest, con indice UV molto alto ma senza alcuna possibilità di rovescio. All'ora del tramonto le temperature scendono a 27 gradi, qualche nuvola alta si avvicina ma non porta pioggia. Il vento si attenua ancora a 10 km. La notte è serena con 24 gradi, vento di 10 km e un cielo privo di precipitazioni, ideale per una passeggiata sul lungomare. Le condizioni rimangono asciutte e costanti, con sole dominante per tutta la giornata. Milano. Caldo intenso con cielo sereno e brezze deboli. La mattina milanese accoglie il sole a 23 gradi, vento quasi assente da nord, condizione ideale per chi partecipa alle attività all'aperto senza temere la pioggia. Nel corso della mattinata la temperatura sale gradualmente fino a 24 gradi. Il vento rimane sereno a 2 km e il cielo resta per lo più terso. Pomeriggio il termometro raggiunge i 33 gradi. Il sole brilla senza interruzioni, vento leggero da est intorno ai 3 km in più e non c'è traccia di precipitazione. Verso sera le temperature scendono a 27 gradi, il vento si fa più percepibile da ovest a 6 km e il cielo rimane privo di nuvole minacciose. La notte la città si avvolge in 27 gradi, vento di 3 km est e nord ovest, senza alcuna pioggia, garantendo un riposo confortevole. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo, il clima sarà stabile, caldo e asciutto, con venti deboli per tutta la giornata. Materiale meteo di Rachel. Quando il cambiamento climatico diventa colpevole e universale, è davvero sorprendente come ogni piccola variazione di temperatura venga immediatamente attribuita al grande padrone del caos,
il cambiamento climatico. Si può davvero chiedersi se una leggera brezza più fresca al mattino possa diventare la prova definitiva di un surriscaldamento globale, o se un temporale passeggero in una città costiera sia davvero il segnale di un'imminente apocalisse meteorologica. Pure, mentre i giornalisti scivolano su ogni goccia di pioggia per citarla, noi ci chiediamo, davvero è necessario trasformare ogni evento in un avvertimento catastrofico? O forse, a volte, il tempo è semplicemente quello che è, senza bisogno di drammatizzare ogni nuvola come se fosse una profezia di fine mondo? Quan del giorno? Un monaco chiese, che forma ha il tempo oggi? Zhao Su rispose, il tempo è come o vuoto del cielo, senza forma. Il monaco replicò, allora perché il vento soffia e il sole brucia? Zhao Su concluse, perché il vento e il sole sono l'espressione stessa del vuoto. E questo è il meteo di oggi. Shizura. Online, su Blue Sky e Mastodon. Su tutti gli smart speaker e sulle onde media, questa è 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: Eleanor Guerra, un'attrice francese, denuncia la perdita dell'anonimato dopo aver accusato Patrick Bruel di aggressione sessuale. Francia, ascensori sempre guasti, e Vittoria di Savoia che fa la sua bella presenza sulla homepage franciaoggi.com. Vittoria di Savoia su Prime Video. Benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per giovedì 3 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel il Costa. Onde medie ovviamente 1575 kilocicli. Hélène Noguera, cantante belga sorella di Lio, è una delle numerose donne che hanno denunciato il cantante Patrick Bruel per presunte violenze sessuali. Inizialmente aveva presentato la propria testimonianza in modo anonimo alla polizia e l'aveva affidata a una tribuna pubblicata su Mediapart, sempre Mediapart, sotto lo pseudonimo di Cecil. Eppure, mercoledì 2 settembre, la sua identità è stata rivelata da due testate giornalistiche, Paris Match e RTL, che hanno pubblicato i dettagli del suo racconto, facendo emergere il suo nome e la sua immagine. Noguerra ha reagito sui social affermando che qualcuno ha venduto la mia testimonianza alla stampa e ha definito la diffusione del suo racconto una vergogna. Nelle stesse dichiarazioni ha sottolineato che, nonostante avesse voluto aiutare altre donne a parlare, la rivelazione del suo nome mina la protezione offerta dalla giustizia. A chi osa denunciare? La giustizia aveva garantito l'anonimità. L'anonimato si dice. Secondo la cantante, la giustizia non ci protegge quando parliamo, né quando scegliamo di restare anonima. Anche l'avvocata dell'attrice cantante, che si chiama Dusselin, ha condannato la decisione dei giornalisti, ricordando che diverse altre vittime del caso hanno richiesto espressamente di mantenere l'anonimato. Ha avvertito che la perdita di riservatezza potrebbe scoraggiare ulteriori testimonianze e aumentare l'ansia delle denunciatrici. E passiamo a un tema di importanza capitale, che però era l'apertura di BFM Business oggi: ascensori in Francia, pezzi mancanti, riparazioni in attesa e sovrapprezzi. In Francia si registrano circa 1,5 milioni di guasti ogni giorno agli ascensori, un dato che evidenzia la gravità di un settore ormai saturo e afflitto da una crescente obsolescenza. Quattro grandi gruppi, l'americano Otis, il tedesco TKP, il finlandese Kone e lo svizzero Schindler, controllano l'80% del fatturato, occupandosi non solo della fabbricazione dell'installazione, ma soprattutto della manutenzione, e la loro principale fonte di guadagno. Questa cosa non risulta assolutamente vera qua a Nizza per la cronaca, ma andiamo oltre. Il caso di una pensionata di 76 anni, costretta a percorrere le scale per raggiungere il quarto piano, è emblematico. L'ascensore del suo stabile, installato più di 40 anni fa all'età media di un quarto del parco nazionale, è fuori uso da diverse settimane. È il nostro quotidiano dei giorni, dobbiamo pensare a cosa portare al piano, altrimenti rischiamo di dimenticare qualcosa, racconta la donna, che descrive la situazione come un po' inutile. Cosa avrà voluto dire? Un'altra residente invece segnala che l'apparecchio al sesto piano non funziona da mesi e che gli interventi di Kone, l'ascensorista incaricato, si limitano a dichiarare la mancanza di un componente da ordinare, facendo arrestare l'ascensore al quinto o al settimo piano. Nicolas Bernstein ha evidenziato che i proprietari hanno sostenuto una spesa di 2.616 euro per la sostituzione di una porta, senza vedere miglioramenti concreti. Kone ha spiegato che il proprio magazzino contiene 50.000 pezzi di ricambio, molti dei quali ricondizionati perché non più prodotti ex novo. L'azienda sostiene di risolvere la maggior parte dei guasti entro 48 ore, ma ammette che la vetustà degli impianti rende difficile reperire i componenti per apparecchi quarantenni. Virgolette, ci troviamo spesso a dover trovare soluzioni alternative, il che può allungare i tempi di intervento, chiuse, ha dichiarato Karim Mandi, supervisore di Kone. Le testimonianze dei tecnici confermano una crescente pressione sul personale. André Petra, tecnico da Schindler da 17 anni, riferisce che gli operatori devono completare un numero sempre maggiore di compiti entro scadenze rigide, temendo che la fretta possa trascurare controlli critici. Avete capito? Si tratta di una informazione assolutamente importante. Anticipiamo un attimo quello che poi spiegherà tra poco Rachel, Vittoria di Savoia, figlia del presunto possibile potenziale ex re, o tuttora re, potenziale tuttora re, confidenzierà sulla sua vita privata e nuovi progetti cinematografici. A 22 anni la giovane attrice Vittoria di Savoia si prepara una svolta importante nella carriera. Il 18 settembre premierà su Prime Video, premierà nel senso di premiere, e esordirà la romantica Toi plus moi seul contre tous, in cui interpreta Alma, una studentessa universitaria alle prese con le prime esperienze sentimentali. L'intervista con certa gala, di cui parliamo appunto nella franciaoggi.com, nel notiziario di oggi, in occasione dell'uscita del numero 1734, è stata caratterizzata da una sorprendente onestà sui desideri, aspettative amorose e sul ruolo della sua eroina. Parlerà Rachel tra pochissimo, ma prima sentiamo cosa deve raccontarci riguardo agli ascensori.
1: In reality, Rachel, ascensori incatenati al circo dell'alta quota. Chi non ha mai sognato di fare un trekking urbano tra le scale di casa propria? Grazie a un ascensore che decide di andare in pensione a 40, è il nuovo sport di moda per gli over 70. Ma nella cronaca di Frenchinfo sembra quasi una favola di Pinocchio. Io non mento. È l'ascensore che si è rotto. Pure, chi ci ha raccontato questi racconti è una rete di quattro colossi che, come gli unicorni, sono l'unico modo legittimo di farci credere che l'unico piano possibile sia quello dei loro profitti. Il pezzo parla di surfatturazione e di pezzi impossibili da trovare, ma nessun dato concreto e sul nome di questi falsi preventivi, da 1000 euro a 5. È più facile trovare la logica in un manuale di bricolage che nelle cifre di un mercato da 3 miliardi di euro dominato da Otis, KE, Kone e Schindler. Un contratto che costa 160 euro all'anno non copre le riparazioni. Sembra più un racconto horror per amministratori di condominio che una notizia verificata. E poi, l'attesa di mesi per una porta di ascensore che dovrebbe mostrare il cammino né meglio né peggio. La vetustà. Vecchio, dice il responsabile di Kone, come se la vecchiaia fosse una scusa legale. Da quando il negozio di ricambi ha 50.000 pezzi, molti dei quali rimontati, non dovremmo forse chiedere perché non progettare ascensori con parti standardizzate e a lunga vita? O forse è più facile per le multinazionali vendere la paura di un crollo e intascarsi il timone della manutenzione? Infine, la stampa sembra più interessata al dramma della signora di 76, che alle radici della crisi un mercato oligopolico che sì. Regole con contratti a lungo termine, gioie di 5 anni e un silenzio complice, quando emerge la frode. Se il giornalismo vero fosse quello di scavare dove pungono le dita, ci troviamo davanti a una torre di luce o neon che nasconde le crepe del reale. E noi, spettatori incaliti, continuiamo a spingere il pulsante chiamo assistenza, con la speranza di sentire la melodia di un ascensore che forse non arriverà mai. Buon giorno. Marco maestro, quando un ascensore resta fermo per mesi e la causa è l'assenza di un pezzo che non si produce più, chi è veramente colpevole? Maestro. Nessuno è colpevole. È la corrente del tempo che decide quali parti meritino di esistere. Gli uomini pagano il biglietto per il viaggio che non parte mai. Monaco. Allora, come può un condominio trovare pace se il mercato delle riparazioni è un labirinto di offerte gonfiate e promesse infrante? Maestro. Quando il silenzio di un ascensore fermo pesa più di qualsiasi fattura, la vera riparazione avviene nella consapevolezza di chi decide di scendere le scale senza lamentarsi. Ma torniamo alle notizie. Piccole imprese in allarme a Matignon potrebbero chiudere. Le piccole realtà imprenditoriali francesi hanno incontrato il primo ministro a Matignon per denunciare una crescente fragilità che minaccia. Artigiani, commercianti e liberi professionisti. L'Unione delle Imprese di Prossimità, UOP, che rappresenta circa 3,5 milioni di dirigenti e quasi 6 milioni di dipendenti, ha sottolineato l'aumento delle cessazioni di pagamento nel secondo trimestre 2026 sono state avviate. 17.486 procedure collettive. Pare un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente fa. Fin dall'ultimo mese dell'anno si contano circa 37.700 fallimenti. Le microimprese sono le più colpite, con un balzo del 9,5% delle insolvenze entro febbraio e un superamento del 70% della media storica dell'anno 2010-2019, secondo i dati della Banca di Francia. Il principale timore dell'UOP riguarda l'introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica, che dal 1 settembre 2022 è già in vigore per le imprese soggette all'IVA. con la previsione di estensione a PMI, TPE e microimprese dal 1 settembre 2027. L'associazione avverte che un'imposizione poco preparata potrebbe costringere molte piccole aziende a mettere la chiave sotto la porta e chiede un accompagnamento sostenuto e benevolo per facilitare la transizione. Il governo ha confermato la promessa di non aumentare la pressione fiscale sulle imprese rispetto al 2025. Risposta a una delle richieste chiave dell'R2P. In cambio, il gruppo patronale propone di ridurre la spesa pubblica e sociale per riequilibrare i conti, sostiene il mantenimento degli aiuti all'apprendistato e sollecita una revisione delle nuove regole sul cumulo, lavoro, pensione e sul regime dei coniugi collaboratori, ritenute eccessivamente gravose. Dopo il colloquio, il presidente della U2P, Michel Picon, tende che il dialogo costruttivo si traduca in decisioni concrete volte a salvaguardare la continuità delle attività di prossimità. FM Business, 2 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Storia di Savoia, confidenze rare sulla sua vita privata e nuovi progetti cinematografici. A 22 anni, la giovane attrice Vittoria de Savoy si prepara a una svolta importante nella sua carriera. Il 18 settembre premierà su Prime Video la romantica Toi Plus Moi, Sius Contra Tous, in cui interpreta Alma, una studentessa universitaria alle prese con le prime esperienze sentimentali. Intervista concessa a gala in occasione dell'uscita del numero N. 1834, giovedì 3 settembre. È stata caratterizzata da una sorprendente onestà sui desideri, aspettative amorose e sul ruolo della sua eroina. Vittoria ha sottolineato la consapevolezza di dover costruire un percorso personale, al di là del cognome di famiglia, con più che il giudizio del pubblico, temo di essere ridotta ai titoli e alla mia ascendenza, ha dichiarato, evidenziando la volontà di farsi riconoscere per il talento e non per la discendenza. Nel film Alma si innamora di un bad boy, ribelle, la dinamica che rispecchia anche le prime attrazioni della stessa Vittoria. Da piccola avevo anch'io questa tendenza verso i ragazzi trasgressivi, ha ammesso, spiegando che tale fascino nasceva dal desiderio di salvare l'altro o farlo cambiare. Con l'esperienza però, le sue priorità sono cambiate. Ora cerca una relazione basata su amicizia, condivisione e interessi comuni, piuttosto che su passioni tumultuose. Allora,

cognome aprirà porte, ma al contempo richiederà di distinguersi. Giocare, imparare, progredire, lasciar correre il tempo sono i principi che guidano la sua nuova avventura cinematografica. Gala, 2 settembre 2026, Fact Check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi a Radio Centrale Milano per giovedì 3 settembre 2026 su. Da Parigi sono Rachel Costa. Cyberattacco rende inaccessibili i siti del Ministero della Transizione Ecologica francese. Un massiccio attacco informatico ha colpito diversi portali governativi collegati al Ministero della Transizione Ecologica. Le pagine dedicate alle consultazioni pubbliche e a vari servizi regionali hanno mostrato un messaggio «Manutenzione in corso», chiedendo agli utenti di accedere alle informazioni. Le autorità hanno attivato le squadre di risposta per contenere la minaccia e ripristinare i servizi il prima possibile. Gli esperti sottolineano il crescente rischio di attacchi ai sistemi critici, soprattutto in un periodo di transizione verso fonti energetiche più pulite. Che iraniani contro Kuwait, l'America avverte che il conflitto non durerà a lungo. Le forze armate del Kuwait hanno registrato lanci di missili e droni provenienti dall'Iran, con danni riportati in diverse località costiere. Portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che gli Stati Uniti monitorano da vicino la situazione e che non si prevede. Escalation for il ministro del petrolio del Kuwait ha confermato che il flusso di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non subirà torsioni significative. L'evento riaccende le tensioni nel Golfo Persico, già scottate dalle recenti dispute commerciali. London trasferisce 80 tonnellate d'oro a Londra per una maggiore sicurezza. La banca centrale olandese ha spostato una consistente riserva di oro, pari a 86 tonnellate, dalle filiali statunitensi e canadesi al deposito londinese. La decisione è stata motivata da preoccupazioni legate all'instabilità geopolitica e dalla volontà di avere un accesso più rapido alle riserve in caso di crisi. Il movimento segue un'operazione analoga della Banca di Francia, che ha trasferito le proprie monete di euro a Parigi. Analisti finanziari avvertono che questi spostamenti potrebbero indicare una nuova tendenza di diversificazione delle riserve internazionali. L'Unione Europea intensifica le sanzioni contro la Russia dopo l'attacco con droni a Lipsia. Le autorità europee hanno annunciato ulteriori restrizioni commerciali nei confronti della Russia a seguito dell'attacco con droni. All'aeroporto di Lipsia, attribuito a gruppi russi. Il portavoce dell'Unione Europea ha sottolineato la necessità di una risposta coordinata per difendere la sicurezza aerea del continente. Nuove misure includono il blocco di alcune tecnologie critiche e l'espansione delle restrizioni finanziarie già in vigore. Il provvedimento arriva mentre le tensioni tra Mosca e l'Occidente rimangono alte dopo le recenti attività militari nella regione. Esportazioni di semiconduttori dalla Corea del Sud triplicano, suscitando timori di eccesso. Secondo i dati ufficiali, le esportazioni sudcoreane di chip sono aumentate di 3 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il rapido sviluppo del settore ha portato a preoccupazioni per la dipendenza globale da questi componenti, soprattutto in ambito tecnologico e automobilistico. Il governo sudcoreano sta valutando misure per garantire una distribuzione equa e per mitigare possibili colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento. Gli analisti raccomandano un monitoraggio attento per evitare shock di mercato. Hilton considera l'India il mercato turistico più promettente in Asia. Il gruppo alberghiero Hilton ha dichiarato che l'India rappresenta il mercato più dinamico per la crescita dei viaggi in Asia. Dirigente responsabile della strategia globale ha evidenziato l'aumento della domanda interna, crescita della classe media e investimenti in infrastrutture come fattori chiave. Si prevede di aprire numerosi nuovi hotel nelle principali città indiane nei prossimi anni, puntando su un'offerta diversificata per attirare sia viaggiatori d'affari che turisti. Gli osservatori di mercato ritengono che l'espansione possa stimolare ulteriormente l'industria alberghiera locale. OpenAI rivela una tecnica segreta nel modello Astra, alimentando timori di sicurezza. Un team di giornalisti ha scoperto che il modello linguistico Astra di OpenAI utilizza una procedura proprietaria per ottimizzare la generazione di testo, ma suscitando preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica. La tecnica consentirebbe al modello di ridurre significativamente il consumo di token, ma allo stesso tempo potrebbe facilitare la creazione.

0: creazione di contenuti ingannevoli o manipolativi. OpenAI ha risposto che sta valutando le implicazioni etiche e che continuerà a collaborare con le autorità di regolamentazione. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di linee guida più rigide per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Matteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per giovedì 3 settembre 2026. Parigi. Una giornata di sole a tratti con temperature variabili. La mattina parigina il cielo si apre leggermente sopra i 18 gradi. Brezza soffia da nord-ovest intorno ai 10 km e le gocce di pioggia non hanno ancora fatto capolino. Nel pomeriggio il sole conquista la capitale portando il termometro a 26 gradi. Il vento si rafforza fino a 15 km/h da sud. Ovest e l'umidità rimane contenuta, senza alcuna nappa di pioggia. Questa sera le temperature scendono a 24 gradi. Le nuvole tornano a punteggiare il cielo ma non annunciano precipitazioni. Il vento resta moderato a 15 km/h, rinfrescando l'aria. La notte la città si avvolge in un delicato velo di nuvole leggere, con 21 gradi. Tutto calmo intorno ai 15 km e un cielo asciutto. L'intera giornata è caratterizzata da un'assenza totale di piogge e da condizioni di comfort per chi vuole passeggiare lungo la Senna. Come ricorda l'esperto Reggie Scrapet, il tempo sarà stabile e piacevole per tutta la giornata. Monaco Monte Carlo. Sole splendente, temperature torrido. Medie. La mattina Monte Carlo si risveglia con un cielo quasi limpido, 22 gradi e una brezza leggera di 15 km proveniente da est, senza tracce di pioggia. Nel tardo mattino le temperature salgono a 24 gradi, il sole splende alto sopra il Principato e il vento resta calmo, mantenendo l'atmosfera asciutta. Nel pomeriggio il termometro tocca i 29 gradi, il sole è quasi totale e il vento è di 10 km di ad, con indice UV molto alto ma senza alcuna possibilità di rovescio. All'ora del tramonto le temperature scendono a 27 gradi, qualche nuvola alta si avvicina ma non porta pioggia. Il vento si attenua ancora a 10 km. La notte è serena con 24 gradi, vento di 10 km e un cielo privo di precipitazioni, ideale per una passeggiata sul lungomare. Le condizioni rimangono asciutte e costanti, con sole dominante per tutta la giornata. Milano. Caldo intenso con cielo sereno e brezze deboli. La mattina milanese accoglie il sole a 23 gradi, vento quasi assente da nord, e condizione ideale per chi partecipa alle attività aperto senza temere la pioggia. Nel corso della mattinata la temperatura sale gradualmente fino a 24 gradi. Il vento rimane sereno a 2 km e il cielo resta per lo più terso. Pomeriggio il termometro raggiunge i 33 gradi, il sole brilla senza interruzioni, vento leggero da est intorno ai 3 km in più e non c'è traccia di precipitazione. Verso sera le temperature scendono a 27 gradi, il vento si fa più percepibile da ovest a 6 km e il cielo rimane privo di nuvole minacciose. La notte la città si avvolge in 27 gradi, vento di 3 km di est e nord, ovest, senza alcuna pioggia, garantendo un riposo confortevole. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebim Meteo, il clima sarà stabile, caldo e asciutto, con venti deboli per tutta la giornata. Materiale meteo di Rachel. Quando il cambiamento climatico diventa colpevole e universale, è davvero sorprendente come ogni piccola variazione di temperatura venga immediatamente attribuita al grande padrone del caos, il cambiamento climatico. Si può davvero chiedersi se una leggera brezza più fresca al mattino possa diventare la prova definitiva di un surriscaldamento globale, o se un temporale passeggero in una città costiera sia davvero il segnale di un'imminente apocalisse meteorologica. Pure, mentre i giornalisti scivolano su ogni goccia di pioggia per citarla, noi ci chiediamo, davvero è necessario trasformare ogni evento in un avvertimento catastrofico? O forse, a volte, il tempo è semplicemente quello che è, senza bisogno di drammatizzare ogni nuvola come se fosse una profezia di fine mondo? Quan del giorno? Un monaco chiese, che forma ha il tempo oggi? Zhao Su rispose, il tempo è come il vuoto del cielo, senza forma. Il monaco replicò, allora perché il vento soffia e il sole brucia? Zhao Su concluse, perché il vento e il sole sono l'espressione stessa del vuoto. e questo è il meteo di oggi.
1: Cisura.
0: Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, il cast è 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

this had to be. The winds of March that make my heart a dancer.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

uomini, uomini del mio presente. Non mi consola l'abitudine, ma questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

l'Italia succube, non gli bastava quella condizione, voleva giungere fino a Trastevere con acrobatica penetrazione, anche se aveva un occhio inutile, terrorizzava i ricchi ed i plebei, e cavalcando sopra un elefante, lui se ne andava a caccia di trofei.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Sì, è tempo ora di Italian Groove, è tempo di questa programmazione musicale dedicata solo alla scena italiana. Ciao a tutti, ben ritrovati, ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Eccoci qua per vivere un altro interessante viaggio ricco di tante belle sonorità italiane, di nomi nuovi all'interno di questa playlist e di nomi che già conoscete. Ma vi anticipo che sentirete tante belle novità di questi ultimi mesi e qualche bel ritorno nel passato, perché no? E non guasta affatto questa programmazione musicale settimanale. In apertura vi do tutti i riferimenti social per contattarmi e interagire durante questa diretta. Contattatemi tranquillamente su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Sly come S-L-Y. E poi vi invito a frequentare il gruppo Facebook di riferimento di tutti i contenuti, di tutte le info che riguardano questa programmazione musicale, dalle messe in onda per esempio a tutte le varie playlist di tutte le puntate che sono andate in onda. Quindi frequentate il gruppo Facebook Italian Groove, mentre ora iniziamo così questa puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato bene questa puntata di Italian Groove suonando questa traccia che si intitola Soul Child, contenuta nel più recente disco African Vibes da parte dei Sostens. In poche parole, Gianni ed Enzolo Greco, che poi sono una delle sezioni ritmiche più affiatate della scena jazz, nu jazz ed elettronica italiana, storicamente legati a Milano, ma storicamente legati all'etichetta bolognese, la Irma Records. Non a caso sono i due musicisti di punta di tutte le varie produzioni dell'importante etichetta di Bologna. Ben trovati, ben sintonizzati da poco all'ascolto di Italian Groove. Un saluto va a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Vi ricordo che vi accompagno settimanalmente un'ora insieme a questa programmazione musicale Italian Groove dedicata solo alla scena italiana. E dopo una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo. Si arriva al 2002, quando venne pubblicata questa traccia con la firma di Stefano Tirone, Aston Inch e la cantante jazz Laura Fedele. Si intitola In the Mood for Love a Italian Groove.

0: ottime le sonorità contenute nell'EP Comida Boa, che è stato pubblicato in questo 2026 da parte del progetto appunto Comida Boa Project, dedicato alle sonorità afrobeat, funk, nu jazz, nu soul, con forti influenze della musica brasiliana. Tutto questo appunto legato al gruppo Soul Jazz Unit, guidato da musicisti italiani straconosciutissimi oramai: Piero Masciarelli, chitarrista, ed Emiliano Pari, bravissimo tastierista e vocalist. Il progetto poi è stato arricchito dalla presenza di altri importanti musicisti: al basso Matteo Pezzolet, alla batteria Andrea Cangianiello, alla voce e le percussioni Nenei Santos. Progetto appena sentito appunto, Soul Jazz Unit. Altra produzione che è stata pubblicata in questo 2026, esattamente a giugno, è questa che vede insieme Vittorio Bianchi e il suo progetto Lost in White e la cantante americana, la poetessa Lisa Mary Simmons. Li sentiamo ora Italian Groove con Drops Your Words.
1: Watch out. The more people you end,

La traccia si intitola Is It di Alixia Mistral, questa cantante che si è messa in evidenza in questi ultimi anni, è nata a Forlì, ma artisticamente attiva a Bologna. Le sue good vibes sono fortemente contaminate da sonorità R&B, nu soul, easy jazz e pop. E nel 2021 ha iniziato la sua esperienza appunto artistica all'interno della band Super Pop, ma dopo un po' di anni è entrata nel giro dell'etichetta bolognese, la Irma Records, per conto della quale ha pubblicato svariati singoli, compreso appunto questo appena sentito Is It, e sta per uscire anche il suo primo EP. Lasciando, diciamo, Bologna, ci spostiamo verso Roma per andare a sentire invece qualcosa di Boris Farazier, compositore e musicista italiano indipendente specializzato soprattutto nella creazione di colonne sonore, di brani strumentali dove si ritrovano facilmente sonorità come il funk, atmosfere lounge, sonorità elettroniche, il cosiddetto cinematic groove. Tutte le sue varie pubblicazioni che trovate in circolazione portano poi la firma dell'etichetta indipendente, la Izum Records. Sentiamo appunto qualcosa da parte di questo produttore italiano-romano. Sentiamo appunto Boris Farazier a Italian Groove.

siamo tornati con piacere indietro nel tempo riascoltando questa traccia che si intitola Royal Sound, che fa parte della discografia di questa formazione che è nata verso la fine degli anni 80. Esattamente era il 1987, nata a Milano. La formazione è quella di Giuliano Palma, tanto per intenderci, i Casino Royale. Una formazione che ha avuto una pausa di 9 anni, dalla fine degli anni 90 fino al 2006, quando appunto venne pubblicato questo disco Reale, che contiene appunto la traccia appena sentita, Italian Groove, Royal Sound. Saluto tutti voi che siete collegati, un saluto da parte mia, da parte di Sly, ben trovati all'ascolto di questa programmazione settimanale, quella dal nome Italian Groove, solo sonorità italiane all'interno di questa puntata di un'ora settimanale. Ma vi invito anche a riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast che trovate nella piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo free, libero per tutti quanti voi, dove ci sono buona parte, se non tutte, le puntate appunto di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi durante la settimana, con la massima tranquillità, date un'occhiata, ma soprattutto un ascolto anche alle versioni podcast su Mixcloud di Italian Groove. Da una cosa del passato invece sentiamo questa bella novità, il disco del debutto di una formazione che ha base a Napoli, la formazione di Massimo Sorrentino e altri 6 importanti elementi che arrivano quasi tutti da esperienze jazz. La formazione è quella dal nome Enumera, ha debuttato proprio a luglio con il disco Gostamos de Cantar, che contiene 9 belle tracce, e c'è anche questa che è un bellissimo omaggio al grande Pino Daniele. Na chitarra nuaglione, Enumera, che sentiamo ora a Italian Groove.

Era Aslera, traccia d'apertura di questo terzo album pubblicato a maggio, People of the Moon, il grande ritorno di Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, i famosi oramai Nugenea. All'interno di questo disco ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni sia con artisti italiani e sia internazionali. C'è appunto la presenza di questa cantante spagnola ritrovata nella traccia appena sentita, Maria José Hiergo, che è presente anche in altre tracce di People of the Moon. State seguendo questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dedicata solo alla scena italiana, solo sonorità e produzioni di casa nostra. Se vi va poi di approfondire tutta questa programmazione musicale, di attingere per esempio le informazioni riguardo le messe in onda delle varie puntate settimanali e conoscere per bene tutti gli artisti grazie alle varie playlist pubblicate settimanalmente, vi invito a visitare il gruppo Facebook dal nome, guarda caso, Italian Groove. Lì trovate tutte queste informazioni. Intanto il nostro viaggio ci fa lasciare Napoli per spostarci verso la Sicilia e andare a riprendere il disco pubblicato nel 2023, Pezzi della Sera, da parte del cantatore e polistrumentista Marco Castello. Lo sentiamo ora a Italian Groove con questa Beddu.

un'altra bella produzione poc'anzi sentita in questa puntata di Italian Groove con la messa in onda di Ofoli e questo disco Behind the Eyes, il sesto album del trio bolognese del Savannah Funk, composto da Aldo Betto alle chitarre, Blake Franchetto al basso e poi Joseph Boasa, batteria e voce. Non a caso Joseph Boasa ha cantato questa traccia e ci sono ben tre tracce cantate appunto da lui all'interno di Behind the Eyes. Disco poi è stato interamente registrato a Bologna presso il Vacuum Studio di Bruno Germano e la produzione è passata tra le mani di uno dei più importanti produttori discografici e ingegneri del suono italiani, Tommaso Collina, noto anche come fondatore della band milanese De Calibro 35. Non a caso intenzione di proseguire questo nostro viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove ascoltando questa traccia dal titolo Mr. Magic, traccia che fa parte di questo disco Exploration Deluxe Edition dei Calibro 35.

Insieme ai Groove di Calibro 35 siamo così arrivati al termine di questa puntata settimanale di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi siete ancora collegati, sintonizzati, chi mi ha contattato sul mio contatto personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly, mi avete contattato su Messenger. Vi invito a sentire le versioni podcast presenti sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly Mixcloud, e vi ricordo anche il gruppo di riferimento Facebook dove ci sono tutte le informazioni che riguardano questa programmazione musicale. Visitatelo, Italia in Groove. Torniamo la prossima settimana, puntuali, e a tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centrale Milano.

Va. Sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico. Sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare. Il fiore della fava, per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea.

L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Pensami ogni tanto, quando la sera scende, quando il mondo gira all'incontrario. Pensami ogni tanto.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Buzz off.
1: Blake, 6:30. Blake.

mammifero strano, senza niente di umano. È qualcosa che cresce, che ogni giorno diventa più grossa. Una crescita abnorme, smisurata, tutta forma, come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossequiato dal mondo. È un bamboccio gonfiato che ingrassa anche senza nutrice. Non ha alcun bisogno né di cibo né di sogno.

0: sera l'indice Dow Jones della borsa di New York ha chiuso a quota 8.
1: E in quel momento io credevo solo mio, mi apparve l'ineffabile sorriso di un'altra sua vittoria. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente, così bieco e spietato non ha impedimenti morali, ha travolto il nemico nella furia del suo gioco, uno alla volta si è sbranato gli altri squali. Il mercato è un ordigno innescato, un circuito completo, è la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti, è una competizione tra le più disumane.

0: passioni.
1: L'indice della borsa di Tokyo alle 5.30 di stamane è in rialzo del 2%.
0: E in quel momento io credevo solo mio, sentì la sua mostruosa onnipresenza in tutte le mie azioni. Lui il mercato, dovunque, è avido, insaziabile, non si accontenta mai. Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie. È lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se un giorno lui di colpo sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori da qualsiasi morale, in fondo è lui che ci procura benessere e ricchezza, che condiziona la nostra vita, la vita di ogni paese. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi, chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare. Chi l'accetta con allegria subisce grave danno alle sue facoltà mentali, cioè l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualche cosa possa nascere da questa nostra contraddizione. Allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare, perché l'individuo non muore

I drive a big freight liner and I make a last.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco, come Nostalgia, appunto, troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Botman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: like it's never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
2: Frantende, yeah, la la la la, yeah, la la la.
3: You're listening to Jazz Train Radio.
2: Riende, yeah, la la la la la, yeah, la la, yeah, la la la la la.
4: Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada. Vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbé e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touchwood.

0: dall'Africa di Laurent Digbé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Digbé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.
1: Late again.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: Un artista davvero sensibile, Gianluca Vorzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Vorzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: grande odra.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo voce e Fabio Gorlier pianoforte. Il rock blues adesso degli Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto e un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suoni anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive, hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Rick Davies e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davies pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson, ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Just Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Just Train finisce qui, vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

meglio le andri dei campi. L'odore mi arriva forte, si spacca tutto in quei lampi. Sembra che il sole non scaldi, ho freddo, non voglio toccare.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.